Ma se l'imbrasa la Marietta. Ma la bougre, fai bella de piscina, ma quei vede tanque ne vuoi. E se vuoi pas, imbrasa la con me. E ce l'hai, viaggi in auto.